ritmo son, ritmo suave, ritmo lento, ritmo danza, ritmo son, ritmo suave.